0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 2:54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 3 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 4 e 14 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 4 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 5 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: È Radio Super.
5: La tua Radio Super.
6: Sono le 7:02.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabì.

pianta sulla pianta prendevi il sole con me e cantavano per noi.

tante belle cose che non ho mai detto a nessuna ragazza. No.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 31 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Questa è Radio Super.

Memoria della Beata Vergine Maria, Regina. Alla tua destra è assisa la Regina. Tessuto d'oro è il suo vestito. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che ci hai dato come madre e regina la Vergine Maria, dalla quale nacque Cristo tuo Figlio, per sua intercessione concedi a noi la gloria promessa ai tuoi figli nel regno dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Ezechiele. Quell'uomo mi condusse verso la porta che guarda a oriente, ed ecco che la gloria del Dio di Israele giungeva dalla via orientale, e il suo rumore era come il rumore delle grandi acque, e la terra risplendeva della sua gloria. La visione che io vidi era simile a quella che avevo visto quando andai per distruggere la città, e simile a quella che avevo visto presso il fiume Chebar. Io caddi con la faccia a terra. La gloria del Signore entrò nel Tempio per la porta che guarda a oriente. Lo Spirito mi prese e mi condusse nel cortile interno. Ecco, la gloria del Signore riempiva il Tempio. Mentre quell'uomo stava in piedi accanto a me, sentii che qualcuno, entro il Tempio, mi parlava e mi diceva: «Figlio dell'uomo, questo è il luogo del mio trono e il luogo dove posano i miei piedi, dove io abiterò in mezzo ai figli di Israele per sempre». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: La gloria del Signore abiti la nostra terra. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace. Sì, la tua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. La gloria del Signore abiti la nostra terra. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. La gloria del Signore abiti la nostra terra. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. La gloria del Signore abiti la nostra terra.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate ed osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore, dei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti sulle piazze, come anche di essere chiamati rabbi dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbi, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. Non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande,

benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo, Padre, i nostri doni nella memoria della Beata Vergine Maria. A te innalziamo la nostra supplica, perché ci soccorra l'umanità del suo figlio, che si offrì per noi agnello senza macchia sulla croce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza. Le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore, a te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo, il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente. Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pier Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
Agnello di Dio.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

Beata sei tu, Vergine Maria, perché hai creduto. In te si è compiuta la parola del Signore. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi sacramenti, concedi a noi che celebriamo la memoria della Beata Vergine Maria di partecipare al convito eterno per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi, piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Regina della pace, amen.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Sei su Radio Super e si sente.
4: Sono le 9:01.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Deus, Deus, c'è qualcosa che nel mondo non va. Tu sei Deus.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: L'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri figlio.

graziata, coccolata, pane, burro e marmellata. Mare piccola, piccola, piccola, così. Che cretino sono stato, anche il gatto mai venuto, Mare piccola, piccola, piccola.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Avanti. Spara, eh? E spara. E spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Radio Super Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 9:45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verona.

0: Buongiorno a tutti e a tutte, buon sabato, buongiorno su Radio Super e Super TV in contemporanea anche sul canale 96 e in diretta rigorosamente dal canale 788 della radio e dallo studio 2 di Radio Super del Cadignano di Verona Nuova. Buongiorno da Pierangelo Pini che vi sta parlando, dalla nostra Elisa alla regia e naturalmente voi tutti e tutte che siete all'ascolto con noi in questa bella mattinata di oggi, sabato 22 di agosto. Sentiamo chi abbiamo per noi. Pronto?
1: Pronto, ciao Pierangelo, sono Carlo.
0: Buongiorno Carlo, ciao. Buongiorno, buongiorno.
1: Come stai?
0: Bene, molto bene, contento di star qui con voi anche stamattina, molto molto bene. E tu?
1: Anch'io sono un po' contento e un po' no.
0: Perché no?
1: Perché ho il mio cognato, quel signore che ha sposato mia sorella,
0: sì?
1: Il mio cognato, okay. È all'ospedale che non è messo proprio tanto bene.
0: Ci dispiace e un abbraccio a tutti, mi raccomando, forza e coraggio.
1: Possiamo fargli una dedica,
0: certo,
1: alpina?
0: Una dedica alpina? Va bene, assolutamente, un brano alpino glielo mettiamo a tuo cognato. Come si chiama?
1: Allora, lui si chiama Giovanni, ma la sorella Maria, lo sai.
0: Va bene, ok, dai, gliela mettiamo, va bene?
1: Che saluto perché sarà all'ascolto.
0: Bene, salutiamo anche noi Maria e salutiamo tutti e grazie a te, Carlo, ok?
1: Ok, buona giornata.
0: Anche a te, ciao, un abbraccio, grazie al nostro Carlo. Dunque, pronti a vivere insieme una bella mattinata di musica, 2 ore, da questo momento sino alle ore 12, rigorosamente in diretta. Mi raccomando, vi voglio tanti e tante perché insieme facciamo una bella trasmissione, ci teniamo compagnia, se volete potete aiutarci nel palinsesto musicale, noi sempre nel limite del possibile, non è che vi garantiamo assolutamente, però nel limite del possibile cerchiamo di accontentarvi, però abbiamo anche comunque un palinsesto già fatto dal nostro ufficio musicale. Pronto?
2: Ciao Pierangelo, sono Dorotea da Provincia di Rodi.
0: Ciao Dorotea, buongiorno, buongiorno cara.
2: Buongiorno.
0: Dimmi, come stai, tutto bene?
2: Sto bene, così, ecco.
0: Oh, così e così, dai, forza, mi raccomando, forza.
2: Sì. Sono uscita prima e ora mi sono ritirata.
0: Brava, adesso stai in casa, alza il volume della radio, del televisore e ascoltaci alla grande, ok?
2: Senti, ti volevo dire che anche ieri è piovuto a Lodi.
0: È piovuto, anche qui è piovuto tutto il giorno, va bene? Ci siamo un po' rinfrescati, va bene?
2: Sì, va bene, saluti a tutti, anche la tua,
0: anche a voi e a tutti voi un abbraccio, ciao carissima, okay, ciao Tea,
2: ciao
0: la nostra Tea dalla provincia di Lodi. Dicevo, insieme questa mattinata già state telefonando, il numero lo vedete in sovraimpressione sia sul canale 96 di Super TV dove c'è in onda il nostro Info 24, il videogiornale da leggere mentre ci ascoltate, e poi naturalmente dal canale 788 della radio, il canale ufficiale di Radio Super. Il numero comunque per chiamarci è il 351 40 41 42 3. Pronto?
3: Ciao Pierangelo, sono Maria Rosa da Usmate.
0: Ciao Maria Rosa da Usmate, come stai? Tutto bene?
3: Sto bene, ma sono incazzata nera.
0: Perché? Cos'è successo?
3: Perché da ieri che mi si è bloccato, perché io ho il telefono cellulare vecchio come me,
0: sì.
3: Però c'ho anche praticamente la linea fissa è bloccata. Ho già avvisato, non vengono.
0: Ci vuole un po' di tempo prima che i tecnici
3: però
0: intervengano.
3: Però se passi un giorno a pagare ti richiamano.
0: Questa è l'Italia, non sai? Ormai è inutile che stiamo. D'altronde,
3: è vero.
0: Cosa ci vuoi fare?
3: Niente, comunque io ti faccio tanti auguri, tanti saluti.
0: Grazie,
3: per
0: cara.
3: Una buona domenica. Grazie. Domani ci sei.
0: Domani ci sono, assolutamente. Sì, sono in onda.
3: Allora ci sentiamo ancora domani.
0: Saremo in onda sia sulla radio che sulla televisione. Perciò. Sia sul 788 che anche sul 96, perciò ci siamo dappertutto, ok?
3: Sei come il prezzemolo.
0: Ormai questo mese vi ho un po' stufato, sono stato un po' dappertutto, però dai.
3: No, non ci stufi mai, guarda, sei così bravo.
0: Dai, va bene.
3: Amore, poi, falla vedere una volta anche lei, visto ieri il Franco che l'ha fatta vedere.
0: Vabbè. No, perché poi...
3: Tua.
0: perché no, no, ha detto che non vuol farsi vedere. Poi io se ci facciamo vedere dobbiamo pettinarci e lascia stare. Dobbiamo truccarci, pettinarci. Vedremo. Vedremo in futuro, dai, va bene? Ok?
3: Ciao,
0: ciao Maria Rosa, ciao, un abbraccio, ciao, una grazie alla nostra Maria Rosa, un saluto anche alla nostra Elisa dalla regia che cura la parte tecnica naturalmente della trasmissione e poi mi porta anche il caffè. Va bene, le 10:07, buongiorno, buon sabato mattina, siamo in diretta, questa è Radio Super sul canale 788, un saluto a tutti voi che ci state seguendo comodamente da casa vostra, accendete il televisore, fate 788 o 96. Io vi invito comunque a sintonizzare il 788 sul vostro televisore, perché poi da settembre parte la programmazione, è 2026-2027, insomma ci sono tante novità che riguardano anche il nostro canale radiofonico, naturalmente il 96 di Super TV ormai è un canale che insomma sta dando tanto e continuerà senz'altro a darne, ma preparatevi perché anche il canale 788 insomma le sorprese arriveranno lì, mi raccomando. Dunque allora 351 40 41 42 3, lo sapete che noi un'oretta la dedichiamo alla musica da ballo, lo facciamo perché vogliamo farvi alzare con il piede giusto, vi facciamo fare una ballatina subito appena alzati e la giornata parte alla grande, perciò mi raccomando, forza e coraggio, perché questa è la musica di Radio Super.

guarda che carica che diamo noi al mattino per iniziare bene la giornata. Le 10 e 11 minuti. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Questa è Radio Super, il Super TV, è rigorosamente in diretta con Pierangelo. Come state? Come va? Come procede questa estate? Adesso un po' le temperature si sono abbassate, si sta bene. Dai, dai, che voglio sentirvi in tanti e in tante stamattina, perché voglio fare una trasmissione così ricca di voi e con voi. Non lasciateci da soli, io e la Elisa, perché vi vogliamo sentire. A noi piace molto sentire le vostre voci, sentire i vostri racconti, da dove ci chiamate, insomma, anche solo per dirci un ciao. E noi vi aspettiamo tutti voi, amici e amiche, che ci sostenete sempre e con tanta amicizia e tanta voglia di stare insieme. Poi invito magari anche qualche amica o qualche amico che non ci ha mai chiamato, che magari questa mattina mamma mia, mi viene la tosse, stamattina è lì che ci sta ascoltando e non ha mai provato a chiamarci in diretta. Fatelo tranquillamente, vi invito ufficialmente a chiamarci al 351 40 41 423, perché questo è il numero giusto. Lo sapete che a me piace dare i numeri, però mi piace dare quelli giusti, quelli veri, quelli belli, quelli importanti. Perciò aspetto con ansia, veramente, no, aspetto le vostre chiamate e rinnovo l'invito anche a coloro che non hanno mai chiamato. Non abbiate timore, perché questa è una grande famiglia, siamo tutti insieme, amici e amiche, e noi siamo qui per voi e con voi, e aggiungiamo sempre un posto a tavola quando arriva un nuovo amico o una nuova amica. Intanto vi regalo questo brano dal titolo I Mestieri, da Rita Jessie.

0: Allora mettiamo un attimo in pausa il disco e vediamo se sentiamo, anzi, se c'è qualcuno per noi. Pronto?
1: Sì, pronto, sono io.
0: Buongiorno. Buongiorno, chi
1: buongiorno.
0: Parla? Buongiorno.
1: Sono una donna che ha la nostalgia dei miei tempi, delle mie canzoni.
0: Che canzoni hai nostalgia? Quali sono le canzoni?
1: Specialmente il tango.
0: Un tango? Ecco, oh, quindi... Guarda, qui di tanghi ne abbiamo finché vuoi, ma veramente.
1: Ecco, bravo, bravo, bravo.
0: Come ti chiami?
1: Maria.
0: Maria, da dove ci chiami, Maria?
1: Da Ospitaletto.
0: Ospitaletto, è la prima volta che mi chiami, Maria. Non ti ho mai sentita?
1: Sì, sì.
0: Grazie,
1: sì.
0: Grazie.
1: La prima volta devo chiamare perché tra 3 giorni siamo 60 anni di matrimonio.
0: Auguri, auguri e ancora 60 insieme, veramente. Come si chiama tuo marito?
1: Vito,
0: perciò Maria e Vito, auguroni di questa vita insieme, di continuare così sempre alla grande e con tanto amore e rispetto, va bene?
1: Ecco,

0: Dai,
1: speriamo un po' di...
0: Certo, speriamo tante belle cose, Maria, va bene?
1: Ecco, grazie,
0: ti mando un tanghissimo da Vagutti. Ciao cara, ciao.
1: Grazie.
0: Ciao la nostra Maria, grazie a Maria che ci ha chiamato per la prima volta. Continuate perché noi siamo felici veramente di sentirvi.

0: E che bello questo brano che mettiamo ancora in pausa. Sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto, pronto.
1: Buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno.
1: Ho appena acceso la televisione, ho sentito.
0: Sì.
1: Avevo già parlato quando non c'era Franco, ma aveva fatto una canzone.
0: Sì.
1: Allora, di solito è il pomeriggio, la sera che vedo il 96.
0: Sì.
1: Però stamattina sto preparando da mangiare che arrivano i figli.
0: Bene.
1: Ho acceso, l'ho sentito, loro l'ho chiamato.
0: Ma che brava, ma come ti chiami? Come ti chiami? Da dove ci chiami?
1: Sono anch'io Maria, ma da Mandello dell'Ario, provincia di Lecco.
0: Maria da Mandello dell'Ario in provincia di Lecco, buongiorno, ciao Maria, stai preparando qualcosa di buono?
1: Sto facendo gli spezzatini. Oggi faccio anche la polenta perché è due giorni che arriva acqua, non è caldo.
0: Allora ci sta la polenta con lo spezzatino. Ci sta. Bene, brava Maria. Mi fa piacere. E che canzoni vorresti ascoltare?
1: Fuego.
0: Fuego.
1: Allora il tango.
0: Fuego, allora lo mettiamo il tango, va bene? Lo mettiamo così,
1: grazie,
0: accontentiamo te e anche la signora che voleva il tango. Benissimo,
1: ecco, grazie,
0: va bene.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Anche a te un abbraccio, ciao. Grazie di cuore,
1: ciao,
0: grazie,
1: ciao.
0: Grazie a questa amica, senz'altro andremo ad accontentare l'amica, e che queste amiche del tango, e senz'altro.

0: Bello questo brano dedicato ai mestieri di una volta. Magari alcuni di voi che ci stanno ascoltando fanno o facevano questo mestiere, magari fatecelo sapere, dai, è bello perché così troviamo magari anche un argomento, così per chiacchierare, no? Le chiacchiere da amici, da bar, le chiacchiere che si fanno così a tavola, eccetera, eccetera, perché siamo comunque una grande famiglia. Allora, pronti, attenzione, 351 40 41 42 3, e questo è il numero di telefono per chiamarci in diretta, e lo vedete naturalmente sul vostro teleschermo da dove ci state ascoltando, dal canale 788 del vostro televisore o dal canale 96 di Super TV, perché siamo in simultanea su tutte e due le reti del nostro gruppo editoriale. Un saluto invece anche a coloro che ci ascoltano dall'automobile, dalla radio in DAB, e un saluto anche a coloro che ci stanno ascoltando magari dalle piattaforme in streaming tramite internet, tramite il telefonino o il tablet o il computer, da tutti i device dove si possono ascoltare le radio via internet o dal nostro sito ufficiale, e perché abbiamo un sito ufficiale che si chiama Brescia Sat, che vi invitiamo a visitare, perché lì potete rivedere dei programmi, c'è la diretta TV, c'è la diretta radio, c'è tanto da vedere e da seguire anche sul nostro sito ufficiale Brescia Sat. Questa è Radio Super, signori, buongiorno, buona mattinata con Pierangelo, insieme sino alle ore 12. La musica è protagonista, ma i veri e le vere protagonisti e protagoniste siete voi, amici e amiche, che ci state seguendo. Io vi invito veramente a chiamarci, perché questa mattina ho voglia veramente di sentirvi e di chiacchierare con voi, di stare insieme e di fare allegria, amicizia e familiarità, quella vera, quella della radio. E adesso per le nostre due amiche, e tutte e due si chiamano Maria, hanno chiesto un tango. E che tango, signori, Roberto Scaglioni ed Edmondo Comandini. Arriva Fuego. Buongiorno, forza, che la mattinata è appena iniziata con noi. Mettiamo in pausa. Pronto, pronto, pronto.
1: Ciao Pierangelo, sono Carla di Cremona.
0: Ciao carissima, buongiorno Carla, buongiorno, come stai?
1: Pierangelo, oramai amico di tutti, noi... che bellezza.
0: Certo, siamo tutti una grande famiglia, Carla.
1: Una meraviglia. Pierangelo, io non richiedo, io amo la musica da morire, da quando sono nata, e canterò due ore dopo morta. Ascolta, io non richiedo canzoni, sì? Come tu avrai capito, perché le ascolto tutte, bene, sono tutte bellissime. Siete bravi, siete un gruppo di persone meravigliose che ci rallegrate le giornate, a noi, specialmente a noi anziani, perché i giovani vanno a lavorare, loro, insomma, che ci sei in casa tanto, sono tutti gli anziani.
0: Vabbè, ma qui non è una questione di età, è una questione di stare tutti insieme, poi l'età alla fine sono numeri, lasciamo stare, dai.
1: Sono numeri, brava. Sì, il mese prossimo i miei sono 97.
0: Sei una giovanotta, vai tranquilla.
1: Ho quasi
0: vai,
1: un secolo di vita. Che ascolto canzoni. Ciao Pierangelo, ti abbraccio
0: anch'io
1: fortemente.
0: Carla, un abbraccio forte e grazie di cuore per la tua amicizia. Ciao. Grazie Carla, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Grazie alla nostra Carla dalla città di Cremona all'ombra del Torrazzo. Vai con Fuego. E abbiamo ancora una telefonata. Elisa, passami la chiamata. Pronto?
2: Buongiorno, senti, ho visto la vostra pubblicità in televisione.
0: Sì, pubblicità di cosa? Mi scusi,
2: No, la pubblicità di aria. Siccome voglio mettere anch'io la macchina in vendita.
0: L'inserzione, allora deve chiamare durante la settimana, cortesemente. Durante la settimana, orari d'ufficio, le do questo numero 030, se può prendere nota, 030.
2: Mi segni questo numero un attimo solo, me lo segni che non ho niente sotto.
0: Allora, 030 97 19.
2: Un attimo solo, sì. 030
0: 97 19 725. E il centralino, e poi le passano la persona addetta al servizio. Va bene?
2: 030 97 19 725.
0: Esatto, 725 è il centralino della sede centrale a Bargnano, provincia di Brescia, e da lì poi le passano il centralino, le passano la persona addetta al servizio del mercatino. Va bene?
2: Cosa costa metterlo un mese in pubblicità?
0: È gratuita, signora, è gratuito, assolutamente, per tutti, ok?
2: Va bene? La ringrazio.
0: A lei, grazie a questo amico. Sì, ricordo che le inserzioni sul nostro videogiornale sono gratuite, potete chiamare ogni giorno in orario di ufficio allo 030 97 19 725. Continuiamo.

0: Fuego, questo bellissimo tango da Roberto Scaglioni e Edmondo Comandini, le loro fisarmoniche hanno suonato per noi e per voi. Allora, amici, continuate a chiamarci, mi raccomando, perché questa mattina, insomma, ho voglia veramente di sentirvi in tanti e in tanti. 351 40 41 42 3. Voi direte: ma perché vi devo chiamare? Ma perché così chiacchieriamo, stiamo insieme, ci salutiamo, anche un semplice ciao, ci salutiamo. Anche voi, amici e amiche che non avete mai chiamato, fatelo tranquillamente. Dai, stiamo insieme in compagnia, due chiacchiere e la mattina corre via. Ho fatto anche la rima. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, buon sabato a te, a tutta la famiglia di Super TV.
0: Buongiorno, cara.
1: Che ti accompagna. Sono Ersilia di San Polo.
0: E siamo qui, Ersilia. Ecco. Tu sei lì.
1: E devo dire che
0: dimmi,
1: questo fuego, questo fuego, io adoro i tanghi, questo fuego è per non dimenticare, per non dovremmo suonarlo tutto l'inverno, per non dimenticare l'estate passata.
0: Brava, quando in inverno saremo lì alla stufa, ricordiamoci di fuego e diremo: ma ti ricordi, no? Bella idea, così evitiamo, noi ci ricordiamo, ci viene ancora caldo e risparmiamo sul riscaldamento. Guarda che sei forte,
1: ma certo.
0: guardate questa Ersilia cosa ci racconta su stamattina. Ma...
1: si sta bene
0: anche lì, dai, ok, va bene.
1: E poi in vostra compagnia,
0: certo.
1: Cosa possiamo volere di più dalla
0: ma
1: vita?
0: Cosa vuoi di più? Alza il volume e vai alla grande.
1: Salute. L'età che si ha, però un pochino di salute, accettare qualche acciacchino, bisogna accettarlo,
0: è normale e si va avanti. Cosa ci vuole?
1: Anzi, se non li sentissi questi dolorini, penserei di essere morta prima del tempo.
0: Va bene, dai, sei troppo forte, Ersilia.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccione, ciao Ersilia, grazie della tua simpatia e amicizia. Grazie, perché siete veramente simpatici e simpatiche. Dai, continuate così, che bello, no? Ce la raccontiamo su spensierati. Due ore spensierate, ma va bene, ci vogliono, dai. A poi adesso che siamo ancora un po' in vacanza, ma forza e coraggio. Intanto un saluto dunque all'amico caro, alla famiglia, il cognato, la sorella, insomma ci ha detto che sono un attimino in difficoltà con la salute, però insomma dai, speriamo che tutto passi. Intanto arriva Marco e il clan Madonnina degli Alpini, e vai!

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale, si avvicina la stagione delle allergie.
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Allora sentiamo se abbiamo qualcuno in linea per noi. Pronto? Pronto, pronto?
1: Buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Siamo da Tirano, Sondrio!
0: Oh, Tirano, allora. Sondrio! Buongiorno, buongiorno, Sondrio! Buongiorno!
1: Ecco, oggi c'è solo una bella giornata, oh, vale la pena venire qui a spasso. Ascolti!
0: Dimmi, come ti chiami?
1: Vuoi mettermi l'opera della Ida di Giuseppe Verdi, il brano Celeste Aida, che sono con bel bicchiere di prosecco
0: lì è già festa. Vediamo nella seconda parte cosa riusciamo a trovare, se troviamo qualcosa nell'archivio, va bene?
1: Ecco,
0: come ti chiami?
1: Possibilmente cantata
0: vediamo
1: di Stefano o Placido Domingo.
0: Vediamo cosa troviamo, va bene? Perché, ok? Come ti chiami intanto? Come ti chiami?
1: Mi chiamo Raffaele.
0: Raffaele da Tirano. Va bene, Raffaele, buona giornata, un abbraccio.
1: Grazie anche a te.
0: Ciao Raffaele, grazie a questo amico Raffaele da Tirano. E intanto continuiamo con la musica.

Si chiama semplicemente Nostalgia di te, la voce del grande Omar Codazzi, che salutiamo con affetto e amicizia, e tutta naturalmente la famiglia e anche la nostra Lori, magari se ci chiama in diretta la Lori, che bello. 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3, e questo il numero per chiamarci, voi tutti amici e amiche che ci state ascoltando dal canale 788 del vostro televisore, perché la radio da noi si ascolta sul televisore, pensate che comodità, e poi anche quelli che ci stanno magari ascoltando sul canale 96, perché questa mattina e anche domani saremo in simultanea sul canale 96 di Super TV e naturalmente sul canale 788 di Radio Super. Questa è Super Mattina con Pierangelo, la regia è curata da Elisa, e insomma noi siamo qui con voi e per voi, vi invitiamo, dai, stamattina ho voglia veramente di chiacchierare. Non è che le altre volte non chiacchiero, per carità, anzi, a volte Elisa mi dice: guarda che tu chiacchieri un po' troppo, vabbè, comunque dai, va bene così, almeno spero, però voglio dire, ho voglia veramente di chiacchierare con voi, che ci chiamate spesso e volentieri, continuate a farlo, e poi sento che state così, avete ricevuto il mio input, il mio invito a chiamarci per la prima volta, qualcuno o qualcuna che non ha mai chiamato perché non aveva tempo, perché magari non era presente all'ascolto a quest'ora e invece questo sabato è lì perché è in vacanza o perché sta tornando, sta per partire per le vacanze. Perciò chiamateci al 351 40 41 42 3, così una chiacchierata veramente in famiglia, niente di particolare, non vogliamo argomenti, non vogliamo niente di importante, perché già voi siete importanti, è già importante sentirvi, già da lì è tutto. Però voglio dire, così, per stare insieme, per stare in compagnia, per trascorrere due ore spensierate in amicizia e fare quattro chiacchiere. Intanto noi abbiamo anche un contorno musicale che ve lo offriamo veramente con il cuore. Arriva Casadei, la banda degli angeli.

0: Casa degli anni 80 con questo brano dal titolo La banda degli angeli, le 10 e 44 minuti. Buona mattinata, buon sabato, questa è Radio Super, rigorosamente in diretta con Pierangelo dal nostro studio 2, dalla sede dove ormai da quasi 2 anni va in onda questa trasmissione il sabato e la domenica, qui sul canale 788 della radio, ascoltabile dalla televisione in questa mattina e anche domani anche sul canale 96. In questo mese di agosto sono stato con voi, continuerò ancora anche la prossima settimana, arriveremo alla fine del mese, anche durante la settimana insomma vi ho tenuto compagnia e insomma per sostituire i colleghi che naturalmente stanno così facendo qualche settimana di vacanza. Poi vi ricordo che da settembre tutto poi tornerà normale, i palinsesti torneranno alla normale programmazione, ci saranno poi anche delle novità e naturalmente che verranno introdotte sia sul canale 96 sia sul canale 788 della radio, e io tornerò naturalmente solo il sabato e la domenica, però arriveranno anche per quanto mi riguarda anche lì delle novità, perciò insomma rimanete all'ascolto, ma soprattutto io vi invito a partecipare, a interagire con noi, perché così facciamo un bel programma insieme. 351 40 41 42 3. Pronto?
1: Pronto, ciao Pierangelo.
0: Buongiorno, chi parla?
1: Sono Vilma.
0: Vilma, da dove ci stai chiamando, Vilma? Se vuoi dircelo,
1: Bassano.
0: Bassano, Brisciano, siamo vicini di casa.
1: Sì, infatti. Però adesso ho sentito una notizia che mi ha rattristato, mi ha detto che c'è ancora una settimana, poi non ci sarai più.
0: No, non ci sarò più durante la settimana. Poi torno il sabato e la domenica sempre. Io ci sono il sabato e la domenica, sempre, ecco, tutto l'anno. Durante la settimana, a parte qualche eccezione, magari c'è da sostituire qualche collega, ecco, però ricordati che poi adesso la prossima...
1: aspetta che abbasso la televisione,
0: sì,
1: perché non capisco.
0: Brava, abbassa la televisione, ecco, e ascoltaci dal telefono come dovete fare tutti. Dicevo, io adesso finisco questa settimana per quanto riguarda la programmazione anche dei giorni feriali per sostituire i colleghi. Poi dalla prossima settimana ritorno la Sonia, perciò si riparte con la programmazione comunque normale, quella dell'anno, e io ritorno a fare la mia trasmissione come lo sto facendo adesso il sabato e la domenica dalle 10 a mezzogiorno, ok? Sul 788 e a volte anche sul 96, però tu mi stai ascoltando da quale canale? Dal 96 o dal 788?
1: 788.
0: Brava, ecco, tu mi troverai sempre il sabato e la domenica sul 788 e poi arriveranno anche delle novità che vi spiegheremo man mano, andremo avanti con i mesi, va bene?
1: Va bene.
0: Grazie Vilma, comunque grazie di cuore per la tua amicizia e per la tua sintonia nei miei confronti e nei confronti di Radio Super, va bene?
1: Sì, è una bella trasmissione che giova un pochino all'umore, ecco.
0: Bene, mi fa piacere, insomma il nostro obiettivo è quello, tenervi su di morale, darvi un po' la carica, perché di notizie brutte, ecco, le sentiamo sempre, invece noi vogliamo darvi la felicità e l'allegria, va bene, no?
1: Infatti.
0: Ecco, benissimo, ciao cara, grazie di cuore, ti dedico la prossima canzone delle Mondine, ciao,
1: va bene,
0: cara,
1: grazie.
0: Ciao bella, grazie veramente di cuore, grazie di cuore a questa amica, ecco, ne approfitto ancora, torno poi a settembre, vi ricordo che io sarò poi sempre in onda sul canale 788 della radio di Radio Super il sabato e la domenica dalle 10 a mezzogiorno, poi arriveranno delle novità che vi racconteremo strada facendo, come diceva Claudio Baglioni. Allora, 10:48, 351 40 41 42 3, continuate a chiamarci, dai che bello sentirvi, è bello che ci raccontate di voi, stiamo insieme 2 ore sino alle 12 in diretta, non è che siamo registrati, in diretta voi vi lasciamo il microfono, potete raccontarci quello che volete, fatevi un po' vostra questa trasmissione. Intanto una bella telefonata. Elisa, passa la chiamata. Pronto?
2: Pronto, è Super?
0: Buongiorno Radio Super, buongiorno, chi parla?
2: Buongiorno, sono Giovanna di Ceccano, provincia di Frosinone.
0: Ciao Giovanna, buongiorno cara, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Tutto bene lì in provincia di Frosinone?
2: Sì, tutto bene.
0: Ci stai ascoltando da quale canale? Dal 96?
2: Sì,
0: bene, dimmi cara, dimmi.
2: Volevo una canzone.
0: Che canzone?
2: Dei Nomadi.
0: Dei Nomadi, certo. Allora te la mettiamo dopo le 11, assolutamente, i Nomadi. Per te e per tuo figlio, mi hai detto?
2: Sì. No, per me.
0: Per te. Giovanna, te la dedichiamo noi di vero cuore, va bene?
2: Va bene, la ringrazio. Buongiorno.
0: Figurati, ciao Giovanna, grazie di buongiorno. Cuore, grazie, grazie, grazie alla nostra amica Giovanna, che senz'altro andremo ad accontentare. Con ripeto, noi cerchiamo anche di accontentarvi con le richieste, però ecco, cerchiamo anche di proporvi qualcosa di diverso, no? Perché altrimenti magari si rischia di entrare un po' anche nella monotonia. È vero che le canzoni sono tutte belle e voi siete sempre attenti e avete sempre un'ottima scelta musicale, però è giusto che anche noi che facciamo questo lavoro e ogni tanto dobbiamo così anche proporvi qualcosa, no? Anche dal punto di vista musicale, perché abbiamo il nostro ufficio musicale, abbiamo i nostri esperti e cerchiamo un po' di mettere a vostra disposizione la nostra esperienza musicale. Ecco perché magari a volte cerchiamo anche di proporre qualcosa di diverso e vediamo, però quando andiamo a proporlo poi voi siete sempre attenti e siete lì pronti ad accettare i nostri consigli musicali, e per questo vi ringraziamo. Dicevo, le canzoni, le mondine con lo spazzacamino.

0: Allora sentiamo Elisa se abbiamo qualcuno per noi, gira la chiamata, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, con chi parliamo? Con chi abbiamo il piacere di parlare?
1: Con la Teresa di Novara.
0: Teresa da Novara, tutto bene lì a Novara? Si è rinfrescato anche lì?
1: Si è rinfrescato, meno male.
0: Meno male. Cosa stai combinando di bello stamattina? Ci stai ascoltando naturalmente, nel frattempo sei lì comoda, tranquilla?
1: Sono comoda, già messa sul divano per ascoltarlo.
0: Oh, così si fa, bisogna fare così. Brava Teresa. Oh, bene.
1: Mi sto rilassando sentendo le vostre canzoni bellissime.
0: Oh, grazie, grazie Teresa. Hai visto, noi cerchiamo in tutti i modi di farvi trascorrere 2 ore spensierate, perché è così che si fa. Bisogna stare un po' spensierati, perché sennò altrimenti qua non la finiamo più.
1: Se uno ci pensa, non possiamo fare più.
0: Esatto, ci pensano gli altri a raccontarcela su, noi invece ve la raccontiamo bella. Va bene così, no? Che dici?
1: Senti,
0: dimmi,
1: voglio sentire,
0: sì,
1: se possibile, sì. Fiume Amaro.
0: Fiume Amaro, ma certo. Nella seconda ora andiamo ad accontentarti anche con questa bella canzone, va bene? Grazie della tua proposta.
1: Grazie, molto gentile.
0: Ma figurati, grazie a te dell'ascolto e dell'amicizia. Continua così, ci sentiamo presto, va bene? Ti aspetto ancora domani.
1: Grazie.
0: Ciao cara,
1: okay.
0: Grazie a questa amica da Novara. Grazie di cuore, continuiamo con le mondiali.

0: spazzacamino le mondine. Sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto, buongiorno. Ciao.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Lucia da Garda.
0: Oh, la nostra Lucia dal lago di Garda. Buongiorno,
1: lago
0: Lucia.
1: Bellissimo stamattina.
0: Tutto bene, mi immagino, chissà che bello. C'è il sole, c'è il sole o come va e viene il sole?
1: Se è limpido, si sta da Dio. C'è una bella temperatura.
0: C'è ancora, c'è ancora tanta gente in giro lì, Lucia? C'è ancora tanta gente?
1: Sì, sì, caro, sì. Fin troppa ce n'è.
0: Bene,
1: fin
0: dai, no, va bene così, perché così almeno i locali lavorano, insomma, si sta bene.
1: Sì,
0: è giusto, no?
1: Tutti. Ah, per quello,
0: è,
1: sì.
0: È importante questo, aiutare tutti i commercianti, tutti i locali. Bene, Lucia.
1: Senti, io sono romanticona, te l'ho detto ancora.
0: Sì.
1: Io vorrei sentire Mario del Monaco cantare Il mio primo angelo.
0: Va bene.
1: Non tutti la capiscono.
0: Certo,
1: però,
0: certo, certo.
1: Però,
0: va bene, dai, vediamo di accontentarti verso la fine, va bene? Ok?
1: Tu quando puoi.
0: Tanto lo so che tu sei lì che ci ascolti col volume a tutto.
1: Io sono qua seduta,
0: brava.
1: Brava. Attaccata alla poltrona perché voglio sentire voi.
0: Tira sul volume così fai sentire i tuoi vicini la nostra musica, va bene?
1: Va bene, grazie.
0: Ciao,
1: grazie,
0: Lucia,
1: grazie.
0: Un abbraccio, ciao, ciao cara. Grazie alla nostra Lucia da Garda e siamo sul lago di Garda e siamo nella sponda veronese. Va bene, le 10.55, abbiamo ancora un branettino prima di passare alla pubblicità e di concludere questa prima ora insieme, ma niente paura perché ne abbiamo ancora tutta un'altra sino alle ore 12, insomma qui la festa continua. Voi continuate, scusate il gioco di parole, a chiamarci, continuate a stare con noi e a collaborare con noi, perché stiamo facendo la trasmissione insieme e io dico sempre come un puzzle, no? Noi stiamo mettendo insieme pezzo per pezzo e poi alla fine abbiamo un bel quadro della situazione. Grazie, grazie veramente di cuore per la vostra intensa e costante partecipazione, grazie per la vostra amicizia nei nostri confronti. Radio Super, Super TV, canale 788 e canale 96 in simultanea questa mattina, Super Mattina con Pierangelo, super le canzoni, almeno me lo auguro, arriva un altro super, e qui stiamo usando questa parola che ci appartiene, Walter Losi, è un bellissimo fox.

0: Allora sentiamo, sentiamo chi abbiamo in linea per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, io mi chiamo Eddie.
0: Eddie, che bel nome. Da dove è Eddie?
1: Allora, io abito a Monza, ma sì, attualmente sono al Lago di Garda, sulla sponda bresciana.
0: Sì, Lago di Garda, che zona, che paese?
1: Moniga.
0: Moniga, Moniga, bene, bene, Eddie. È la prima volta che mi chiami?
1: Sì.
0: Grazie, grazie sì, di cuore.
1: Che avevo tentato di chiamare anche Franco in settimana, ma non ci sono mai
0: riuscita. Ci sono tante chiamate con il nostro amico Franco. Bene, ecco. Eddie, dimmi, cara, dimmi.
1: Niente, se riesci prima sì, che tu
0: prima delle 12
1: volevo
0: dimmi.
1: Occhi azzurri o da Marianna Lanteri o dalla Federica Cocco.
0: Va bene, vediamo di accontentarti verso
1: occhi
0: la fine.
1: Azzurri.
0: Occhi azzurri. Va bene, dai, vediamo di trovare okay, qualcosa, va bene? Ok.
1: Grazie.
0: Se ce la facciamo. Grazie di cuore, un abbraccio
1: ciao,
0: e buona
1: ciao,
0: permanenza sul lago, buona vacanza. Grazie,
1: grazie
0: veramente di cuore,
1: grazie,
0: a questa nuova amica che ci ha chiamato per la prima volta, grazie, grazie veramente di cuore.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Mississippi, buongiorno, ben ritrovati nella seconda parte del nostro contenitore del sabato mattina con Pierangelo, Super Mattina in diretta sul canale 788 di Radio Super e sul canale 96 di Super TV a reti unificate. Buongiorno, buongiorno, come state trascorrendo questo sabato mattina? Cosa combinerete in questo fine settimana? Magari è il vostro ultimi giorni di vacanza, poi dalla prossima settimana ormai quasi tutti rientrano al proprio posto di lavoro e piano piano ci avviamo alla normalità. Ancora buongiorno, ma naturalmente io vi rinnovo l'invito a chiamarmi, perché l'ho detto stamattina, voglio sentirvi in tanti e in tante, sia tutti voi che ci state così seguendo da tempo e sempre e siete nostri ormai collaboratori, no? Nella stesura del programma, però è bello anche sentire, già lo state facendo e vi ringrazio, anche nuovi amici e nuove amiche, coloro che magari per qualsiasi motivo non hanno mai chiamato qui in diretta alla radio. Fatelo, perché siamo in amicizia, una puntata come sempre, no? In amicizia, poi siamo un po' più tranquilli, spensierati, perché almeno per quanto mi riguarda siamo in vacanza. 351 40 41 423 per chiamarci, per chiamarmi anche in questo momento. Fatelo tranquilli, non abbiate paura, non c'è bisogno che ci raccontate la vostra vita, basta un ciao, basta dirci vi sto ascoltando, mi sto così rilassando, sono al lago, al mare, in monti, sono in città, sono ovunque, l'importante è che voi siate lì all'ascolto dei nostri canali. Dunque adesso c'era qualcuno che mi aveva richiesto questo fiume amaro.
1: Teresa.
0: La nostra amica Teresa, meno male che c'ho la Elisa, che nel frattempo mi ha portato anche il caffè, che ringrazio. L'amica Teresa, eccola qui, questo fiume amaro, dalla voce della grande Iva Zanicchi, una versione live.

La voce di Iva Zanicchi con questo Fiume Amaro. Le 11 e 12 minuti, continuiamo con le nostre canzoni, continuiamo con voi che siete lì, che ci state ascoltando in questa mattinata di sabato 22 di agosto 2026. 351 è questo il numero per chiamarci in diretta, 351 40 41 42 3. Lo state vedendo in sovraimpressione sul televisore, sia sul canale 788 della radio sia sul canale 96 del televisore, però noi lo ricordiamo magari anche a beneficio di coloro che magari non sono davanti al televisore, perché magari state facendo i lavori di casa, siete in giardino, ci state ascoltando dal telefonino o dall'automobile. 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci in questa ricca ricca mattinata di voi e con voi. Piero Focaccia, stessa spiaggia, stesso mare.

0: spiaggia.
1: Stessa spiaggia, stesso mare. La voce è di Piero Focaccia.
2: Grazie del tango, il bellissimo.
1: Prego,
2: tango.
1: Prego, prego, cara, prego, un abbraccio grosso. Ciao, cara.
2: Sono qui che non puoi mettere un valzer, no?
1: E adesso, dai, liscio, l'abbiamo mandato un'oretta. Adesso diamo spazio anche un po' anche alle altre canzoni.

0: canzoni per accontentare tutti. Domani mattina ti metto il valzer, va bene?
1: Ma non so se domani ci sono, vado su ai monti.
0: Non preoccuparti, noi il valzer li mettiamo sempre, poi ci sono anche lunedì, ci sono anche tutta la settimana, va bene? Avremo senz'altro occasione.
1: Grazie,
0: ciao
1: grazie.
0: Cara, grazie a questa amica, e sì, perché dobbiamo anche spaziare un po' per accontentare tutti, perché la radio è di tutti e per tutti, ed è giusto che voi abbiate il vostro spazio quando desiderate una canzone. Abbiamo anche il programma di Franco Bertolani, lo sapete, durante la settimana, dove da lì avete proprio uno spazio veramente importante. Sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto? Pronto? Qui c'è qualcuno che fa il furbo. Vabbè, comunque continuiamo. Allora, 351 40 41 42 3 per chiamarci e per continuare a stare con noi e stare insieme, goderci veramente questa mattinata. Dunque, c'era un'amica che mi ha richiesto un brano dei Nomadi. Io ho scelto questa dal titolo Il pilota di Hiroshima.

0: Allora sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Pronto, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Siamo da Varese, sono la Piera.
0: Buongiorno Piera da Varese, carissima, buongiorno.
1: Io prima non ho mai telefonato perché sono arrivata ieri.
0: Sì.
1: Ascolti, potrei chiedere una canzone in onore a tutti gli alpini che non li ricordano mai, che mio marito era alpino e si vantava, signore delle cime.
0: Allora Piera, sì, vediamo se riusciamo prima della fine della trasmissione, va bene? Ok.
1: È la prima volta che arrivo e ho accesso prima e ci sei.
0: Va bene.
1: Se me la mettete in onore a tutti gli altri.
0: Va bene, Piera.
1: Va bene?
0: Ciao, Piera. Grazie, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao. Ciao.

Che bella questa canzone dal titolo Il pilota di Hiroshima. Ma continuiamo a parlare di canzoni. Voi intanto, se volete, continuate a chiamarci 351 40 41 42 3, le 11:20 rigorosamente in diretta su Radio Super, canale 788 del vostro televisore. Mi raccomando, è importante, memorizzate questo canale, perché è la radio che l'ascolti dal televisore ed è una comodità impagabile, veramente. Intanto c'è Patti Pravo, Pensiero stupendo.

pensiero stupendo. Sentiamo se abbiamo in linea qualcuno per noi. Pronto? Pronto? Non c'è nessuno per noi. Va bene, continuiamo.

0: lascia un poco strisciando. Si potrebbe trattare di...
1: Allora, sentiamo se abbiamo veramente qualcuno per noi. Pronto?
2: Sì, sono Carlo Loviana.
1: Oh, ciao. Posso Carlo, buongiorno Carlo. Buongiorno carissimo, tutto bene?
2: Che
1: certo.
2: Bel fresco stamattina, va.
1: Meno male, dai, va bene così, no? Adesso ci voleva un po' di fresco, Carlo, eh?
2: Sì.
1: Cosa stai combinando di bello stamattina, oltre che ascoltarci?
2: Mi ascolto voi.
1: Bene, mi fa piacere.
2: Ma è dalle 10 che
1: grazie,
2: ti
1: grazie Carlo, sei sempre
2: adesso
1: gentilissimo.
2: Adesso faccio un saluto anch'io, domani ti chiamerò per qualche suonata.
1: Va bene, dai, ti aspettiamo volentieri, va bene?
2: Vabbè, domani guardo di trovare anche il presidente della Pampa.
1: Dai, chiamalo che vogliamo sentirlo, gli mettiamo un bel brano dei Bersaglieri domani. Dai, prepara.
2: Va bene.
1: Fammi chiamare, dai. Va bene?
2: Va bene, senz'altro. Ciao.
1: Ciao Carlo, ciao. Grazie a Carlo e agli amici di Via Dana e anche ai Bersaglieri di Via Dana e al presidente che spesso e volentieri ci ascolta e ci chiama. Va bene, torniamo insieme alle 11:25 minuti e questa è Radio Super con Pierangelo Super Mattina sino alle ore 12. Sentiamo c'è qualcuno per noi, pronto? Qui c'è qualcuno che si diverte, però sappia che noi, il nostro centralino è già al lavoro per individuare chi vuol fare il furbetto, perché noi ci stiamo divertendo, però ci divertiamo in un modo sano, non così. Va bene, chiusa la parentesi, dicevo 11:26, continuiamo insieme la nostra mattinata con voi, è bello, no? È sentirvi, è bello sentire la vostra amicizia e la vostra compagnia. Roberto Vecchioni, quante belle canzoni che ci ha regalato, e qui lo ritroviamo con questa Samarcanda.

0: Roberto Vecchioni con Samarcanda. C'è la pubblicità, a tra pochissimo, rimanete lì.
1: Radio Super pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui, materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Sentiamo se abbiamo in linea qualcuno per noi. Pronto? Pronto?
1: Pierangelo?
0: Sì, buongiorno. Buongiorno.
1: Mezz'ora che
0: abbiamo c'era un problema perché avevamo qualcuno che faceva degli scherzi e non riuscivamo più a...
1: No, io non faccio scherzi, io sono
0: Piera, sì.
1: Angela del Lago Maggiore.
0: Sì, sì. Dimmi, Piera.
1: Senti, io, ti piacerebbe sentire se ce l'hai, se no te ne dico un'altra.
0: Sì.
1: Ghost.
0: Sì, sì, il brano del film Ghost.
1: Fantasma lì che ho appena visto. Ce l'hai?
0: Sì, la cerchiamo, va bene? Te la cerchiamo e te la mettiamo.
1: Me la metti.
0: Sentiamo la regia. Bravo, ok, ciao Piera, grazie. Scusaci se abbiamo fatto attendere. Ciao, scusami. Sì. Ok, grazie alla nostra Piera che è rimasta in attesa perché avevamo un po' un furbetto che si divertiva un po' con noi. Però grazie di cuore agli amici, quelli veri, quelli che ci chiamano per il gusto di chiamarci per stare insieme. Il resto... e contorno, va bene? Comunque sappia l'amico che si diverte a fare gli scherzi che è già stato individuato. Va bene, allora, intanto c'è un brano dalla voce di Toto Cotugno. Quante belle canzoni, Toto, e lo ritroviamo con Figli.

Oh, che bella la canzone di Toto Cotugno dal titolo Figli. Adesso accontentiamo l'amica Piera che dice che voleva dedicare un brano a tutti gli alpini ed eccola qui, vediamo se Elisa è pronta per trasmetterla, Signore delle Cime.

0: mettiamo un attimo in pausa e sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Pronto, sono Luciana di Milano, Bollate, Milano.
0: Buongiorno Luciana, buongiorno, buongiorno da Milano.
1: Buongiorno.
0: Bollate.
1: Vorrei per cortesia sentire Dimenticarmi Mai. L'ho già richiesto una volta.
0: Certo, vediamo se ci siamo con i tempi perché siamo quasi addirittura d'arrivo, eventualmente
1: te
0: la rimando domani mattina tranquillamente, ok?
1: Sì.
0: Grazie a Luciana,
1: d'accordo.
0: Un abbraccio a te, Milano e Bollate.
1: Grazie,
0: un abbraccio,
1: grazie
0: a questa amica. Domani mattina senz'altro la accontenteremo, ma continuiamo con il brano degli Alpini.

0: Che bello, suggestivo questo coro con questo brano dedicato veramente a tutti gli alpini con Signora delle Cime. Le 11:42 minuti primi, questa è Radio Super, vi ricordo, torno anche domani mattina, sempre in diretta dalle 10 alle 12, sempre qui sul canale 788 di Radio Super e dal vostro televisore e anche in contemporanea sul canale 96 di Super TV. Perciò insomma questi sono i canali per seguirci, per seguirmi per quanto mi riguarda, ma per seguire un po' tutta la nostra programmazione per quanto riguarda così i programmi della radio e anche della televisione. Siamo ancora, ricordo, nella fase della programmazione estiva delle vacanze, ma poi dal 1° di settembre la programmazione, i palinsesti torneranno alla normalità e naturalmente arriveranno anche le novità per quanto riguarda la stagione palinsesti 2026-2027 per la radio e anche naturalmente per la televisione. Adesso vi regalo un brano dei Ricchi e Poveri dal titolo Canzone d'amore. Allora sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Ciao Pierangelo!
0: Oh, eccola qui la mia Rita!
1: Grazie per la bella mattinata, ti ho ascoltato tutta la mattina!
0: Grazie, grazie di cuore Rita, grazie, grazie, grazie!
1: Adesso vado a prendere il pane e siete stati bravissimi!
0: Noi torniamo domani mattina Rita, lo
1: domani,
0: sai?
1: Domani, lo so, vi aspetto bene. E un ciao anche a Lisa!
0: Grazie, ciao Rita!
1: Ciao!
0: Abbraccio, grazie a
1: te. Ciao,
0: ciao, grazie alla nostra Rita dalla Valle Camonica, da Breno, e continuiamo con la canzone.

Oh, che bella questa canzone dalla voce dei ricchi e poveri e dal titolo Canzone d'amore. Allora, adesso c'era l'amica che ci aveva richiesto la colonna sonora del film Ghost, è un Channel Melody se non sbaglio, e mandiamola, eccola qui, la nostra Elisa l'ha trovata e la dedichiamo alla nostra amica e a tutti voi che ci state seguendo in questa nostra mattinata insieme che è quasi addirittura d'arrivo.

0: colonna sonora del film Ghost. Pronto, pronto, pronto.
1: Io sono quella che ha chiesto questa canzone Ghost.
0: Sì.
1: Piera, Piangera.
0: Sì, Piera, dimmi.
1: Ti ringrazio molto.
0: Figurati.
1: Ti ringrazio.
0: Te la lasciamo ascoltare, Piera. Ciao, cara, grazie a te, sì, grazie.
1: Ciao, un bacione.

che bella, un saluto alla nostra amica Piera e a tutti voi, continuiamo perché il tempo corre, corre veloce, e Renato Zero, il cielo, per l'amico Mario da Brescia che ci ha chiamato poco fa.

la voce di Renato Zero con Il Cielo. Siamo veramente addirittura d'arrivo. Mi scuso con la persona che ci aveva chiesto il brano della lirica, ma fino all'ultimo minuto non siamo riusciti a recuperarlo, ma lo facciamo domani. Perciò ti invitiamo, amico, a rimanere all'ascolto. Anche alla nostra amica Lucia, la tua canzone non siamo riusciti a trovare a mandarla per questione di tempo, ma senz'altro domani mattina provvederemo. Elisa ha già preso nota di tutto. Grazie veramente di cuore a tutti voi per aver interagito con noi nel corso di questa bella mattinata insieme, in diretta qui alla radio sul canale 788 e sul canale 96 di Super TV. Torno domani mattina sempre in diretta sul canale 788 della radio e sul canale 96 del televisore. Mi raccomando, rimanete con noi anche nel corso della giornata, perché noi vi regaleremo un tappeto musicale importante, e io vi aspetto puntuali domani mattina sempre in diretta con Super Mattina. E grazie di cuore per aver partecipato attivamente a questa mattinata. Da Pierangelo e da Radio Super è tutto, un abbraccio e l'augurio di un buon pomeriggio. Federica Cocco, Occhi Azzurri, ciao, un abbraccio.

0: In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di Via Dante 6, Corzano Brescia.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Radio Super Pubblicità.
4: Metà prezzo sul secondo articolo.
5: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
4: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
5: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
7: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
6: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
7: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
6: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
7: Ideanottesrl.it.
5: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
5: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 12:39.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 13 e 54 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Radio.

0: la pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la radio amica.
5: Sono le 14 e un minuto.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Radio Super, la radio amica!

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 14 e 43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 15 e 24 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia. È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 16 e 6 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

cosa ne sai di quello che io provo per lei? Cosa ne sai? Non è come tu credi, non è come tu speri, tutto ancora per me, come era prima di te. Prima c'è lei, non crederci se vuoi.

cosa mi dai? È inutile che gridi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 16 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Oh, che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo, ma ormai c'ho il doppio cravatta, ando voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi si muove, fuori fa pure freddo, è come piove.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 17 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.
4: Sempre più tua, sempre più super.
5: Delio.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 18 e 18 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Stai ascoltando Radio Super.
5: Sono le 19 e 7 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
3: Metà prezzo sul secondo articolo.
4: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
3: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
4: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Perché tu, io lo so, sei migliore di me.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 20 e 49 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
6: 030 97 19 725.
7: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Tutto scorre intorno a noi.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 22 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 22 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

giorno, il mio tempo che va, passa da qui. Io ti credevo intoccabile, ma...

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Per i nostri amici che vengono dalla Val Camonica. Pensate, dalla Val Camonica.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 23 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto

senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È mezzanotte e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È l'una e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: È 1:55.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.